0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: В Витебске 15 часов. Новый час.